0: 80.
1: Oppure
0: Hey Siri,
1: metti 70-80.
0: Metti 70-80.
1: Potrai a 70-80.
0: 70-80.
1: Oppure
0: Hey Siri,
1: metti 70-80.
0: Metti 70-80.
1: Potrai ascoltare 70-80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotta adesso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Da sempre l'uomo si interroga sulla sua origine. È una creatura di Dio oppure è un prodotto dell'evoluzione?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
4: 16 luglio 1986, Weeks Compilation, anche oggi puntuali con i nostri 10 over the top alla carte. La classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. Classifica che vede all'ultimo posto, quindi alla decima posizione, Lionel Richie. Oggi partiamo con lui, Dance.

0: Dancing on the Ceiling, questo è Lionel Richie, decimo oggi, 16 luglio 1986. Numero 9 nella nostra Wix compilation per Regina con Baby Love, mentre al numero 8 abbiamo Michael McDonald, Sweet Freedom. La settima posizione è per le Bananarama, oggi in classifica con la loro versione di Venus.
1: Un successo VIP.

Genius nella versione delle Bananarama alla settima posizione della nostra Wix compilation di oggi. Sesto posto per Steve Winwood con Higher Love, mentre al numero 5 abbiamo i Blow Monkeys che ascoltiamo con Digging Your Scene.

Digging Your Scene, i Blow Monkeys sono quinti oggi, 16 luglio 1986. Davanti a loro, al quarto posto, Belinda Carlisle. La ascoltiamo subito, Mad About You. Boom.

Mad About You, Belinda Carlisle, è quarta oggi, 16 luglio 1986. Numero 3 per Rod Stewart con Love Touch, mentre al secondo posto abbiamo Papa Don't Preach, Madonna. Ed eccoci al tanto atteso momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Dancing on the Ceiling con Lionel Richie al decimo posto abbiamo aperto questa week's compilation. Numero 9 per Baby Love, Regina. Ottavo posto per Michael McDonald, Sweet Freedom. Le Bananarama sono settime con Venus, mentre al numero 6 c'è Higher Love di Steve Winwood. Numero 5 per i Blow Monkeys li abbiamo ascoltati con Digging Your Sin. Davanti a loro Belinda Carlisle, quarta con Mad About You. Love Touch, Rod Stewart è al numero 3. Medaglia d'argento per Madonna con Papa Don't Preach. E al numero 1 oggi, 16 luglio 1986, in questo appuntamento con i 10 Over the Top alla carte di 7080.it, abbiamo Peter Gabriel, che andiamo ad ascoltare con Slam.

0: Peter Gabriel, primo oggi, 16 luglio 1986, sulle frequenze di 7080.it. L'appuntamento di Weeks Compilation si chiude quindi con questa canzone. Torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: 7080.it.
5: I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
6: This is the story of my baker, the meanest cat

0: Ma che so?
1: So in budini, vedi?
0: Pure io li metto così quando spiccia la cucina.
1: Sì, ma che cazzo c'entra la cucina? Agu, è una scultura questa, stiamo a Biennale. Pure lei mette così.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Sono Roberto Mosio, ho scoperto da poco 7080.it, avendo fatto parte di questo periodo 70-80, la musica degli anni 70-80 in prima persona come DJ, apprezzo la selezione musicale. Faccio una richiesta, visto che comunque la musica è condivisione, Young & Company con I Like It, siete forti.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese.

0: DAB.it.
1: Hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cazzo, io non ci avevo pensato.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ho scoperto tante cose, per esempio che se non sai usare TikTok sei boomer. Se non sai usare i filtri di Instagram, sei boomer. Se guardi la televisione normale, sei boomer.
4: E sei su Tinder?
3: Sei boomerissimo, vero? Dicendo, l'ha detto la Sabrina, scuotendo la coccia. Se sei su Tinder.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni, eh?
4: Che importanza ha quale strada scegliamo? Se alla fine del viaggio incontriamo sempre noi stessi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: E tu sei?
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ascoltiamo le scelte musicali che ha fatto Giulia di Roma. Ha stilato anche lei la sua classifica. Al numero 10 ha messo Nicola Di Bari con La prima cosa bella. Al numero 9 I Nuovi Angeli con Donna Felicità.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Io ricordo sempre di mandare le vostre classifiche e di scegliere le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80, come ha fatto Giulia, dove al numero 9 Donna Felicità e i Nuovi Angeli la fanno da padrone, numero 8 Grazie alla Vita Gabriella Ferri, al numero 7 Adriano Celentano Chi non lavora non fa l'amore, numero 6 Piccola e Fragile Drupi. No.

1974 con questa canzone di Drupi, Piccola e Fragile. Andiamo avanti con la classifica e ascoltiamo anche la posizione numero 5.

0: mi sono scordato di te. Questa è la canzone dei Formula 3 che abbiamo ascoltato oggi in posizione numero 5 nella classifica di Giulia, che continua, dove al numero 4 ha messo i Mattia Bazar con Ma Perché. Al numero 3 arriva anche Ornella Vanoni con L'Appuntamento.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: canzoni che ci somigliano.
1: Nella sua classifica Giulia ha scelto due canzoni di Adriano Celentano. Prima al numero 7 ha messo Chi non lavora non fa l'amore, adesso al numero 2 ascoltiamo Il tempo se ne va.

1980, questa canzone di Adriano Celentano, Il tempo se ne va. Dobbiamo ascoltare ancora una canzone, è la prima posizione di questa classifica.

0: Angelo Azzurro, questa canzone di Umberto Balsamo che Giulia di Roma quindi ha scelto di mettere in prima posizione in questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano e quindi le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80. Io sono arrivato alla fine e vi aspetto con la prossima classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Dottore, dottore, mi aiuti, sa che io ho un figlio bruttissimo, dottore.
4: Ma si spoglia?
3: No, guardi, non mi sono spiegata, è proprio brutto brutto, capisce?
4: Ho capito, si spoglia.
3: No, non mi sono spiegata, è anche poco intelligente.
4: Le ho detto di spogliarsi.
3: Ma è brutto brutto, non si riesce a guardare.
4: Ma lei non si spoglia.
3: Ma perché?
4: Ne facciamo un altro, no?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: Ciao, buonasera, sono Egidio Di Mazzo di Valtellina. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Bollicine. È un ricordo dei tempi del militare. Ciao, grazie.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
7: Cose da pazzi.
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ma porca di una puttana!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E allora sei un vigliacco!
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cinghiale, la grande marca della perfezione. Per dipingere, verniciare, tinteggiare, per il fai da te, c'è sempre un pennello marca Cinghiale che ti aiuta.
6: Questa è 7080.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
11: Che hai da proporre, forestiero?
10: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
11: Affare fatto.
12: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
13: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
12: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
13: 0331 59 33 77
14: 0331 59 33 77.
15: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
16: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
17: info@planetmedia.it.
18: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
2: Cosa sei, uno sbirro?
3: Sono un agente temporale. Preveniamo i crimini prima che avvengano.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
4: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Signorina, se me lo tira giù, vince 83 milioni.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: L'esperienza non ha alcun valore etico, è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: E lei per punizione porterà questo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un cannone in spalla!
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: gialla. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. La planetmedia.it. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Scusate un momento.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Chiudi quella bocca, chiudi quella c***o di bocca.
3: In questa sorta di visione viaggia nel tempo oppure è un indovino?
4: Nessuno dei due, entrambi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Veda, il nostro giornale vuole dedicarle un articolo in prima pagina.
1: Si paga?
0: No, gratis.
1: Allora parli pure, mi dica, che cosa vuol sapere?
0: Mentre l'aspettavo, mi sono informato un po' in giro. I suoi amici mi hanno parlato di lei.
1: Ah sì? Che cosa hanno detto?
0: Ad essere sinceri, non è uscito un ritratto incoraggiante. Sì, lei è simpatico, molto conosciuto, però ha un brutto carattere.
1: Ho un brutto carattere? Ho un brutto carattere io?
2: Sì!
1: Sì? Ve ne approfittate perché siete in tanti a parlare. Ma presi uno per uno. Ho un brutto carattere io?
3: Sì!
1: Bravo! Hai del fegato.
0: I suoi amici sostengono che lei è così irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
1: Io sono irascibile e sposato perché non sono ancora trattato.
0: Irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
1: Allora, ho capito bene. Irascibile e sposato perché non sono ancora trattato. E voi avete avuto il coraggio di dire questo, razza di matrimoniati che non siete altro.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Signorina, veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi.
2: A dirvi una parola.
1: Che?
2: Uno quanto?
1: Che?
2: Uno che?
1: Alto
0: gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: cioè quando la mattina ci svegliamo, no? Cioè lui, il maestro, non mi disse: adesso prosegui, vai sempre dritto, no? In fondo a questo sentiero, perché troverai un grandissimo casale bianco, no? Con una grandissima piscina, dove un sacco di ragazzi di tutto il mondo, no? Stanno formando una grandissima comunità, no? E là veramente incontrai ragazzi un sacco simpatici. C'erano un sacco di cileni, rhodesiani, tedeschi, inglesi.
1: Pure io ci stavo.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.

80-90 e che dire, saluto tutti questi miei amici di questo locale, in particolare Mario che è l'organizzatore, e vi chiedo una cortesia se riuscite a farmi ascoltare Sunshine Reggae, che è la mia canzone preferita insieme a tante altre.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Tutto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tutto a posto, amico, tutto a posto.
2: 80/40, 30 minuti con le

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Pop 7080.it.
1: Sono le 6. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Peter, sbrigati, siamo già a cena!
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

sono successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Sa, queste sigarette le chiamate? Sono deliziose. Non abbiamo sigarette a Marte. A proposito, io vengo di lassù. Siamo in cerca di colonie. I miei amici arriveranno qua fra poche ore. Credo che si troveranno bene. Una splendida zona.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1974. Dopo qualche mese di sperimentazione, nasce nel mese di agosto la prima emittente televisiva in lingua italiana del Principato di Monaco, diffusa anche sul territorio nazionale italiano, Telemonte Carlo.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Il 25 giugno del 1974, nelle edicole di Milano, esce per la prima volta il primo numero del quotidiano Il Giornale Nuovo. Padre e direttore della nuova testata è Indro Montanelli, che aveva abbandonato il Corriere della Sera in polemica con il direttore Piero Ottone.

0: 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Dal 16 marzo all'11 maggio di questo 1974, per un totale di 8 puntate, va in onda Mille Luci, programma televisivo diretto da Antonello Falqui e condotto da Mina e Raffaella Carrà. Il varietà è in onda di sabato alle 20.40 sul programma nazionale.

0: Fatta80.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Bravo!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Puttana, io sono nervoso!
1: 7080.it presenta
3: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. E tornate vincitori.
5: Ah, dimenticavo, da Genova, la squadra rossoblu, quella che piace di più.
6: Oh, io sono sempre stato uno sportivo!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Matilde! Matilde!
2: Cosa che sei, però?
1: Oh, che sogno terribile! Avevo una pancia così!
2: Ah, che semo! La paura della pancia!
1: La pancia non c'è più!
2: Ah, sì!
1: La pancia non c'è più! La pancia non c'è più! E la pancia non c'è più! Non c'è più!
3: Matilde! Cibi sani, magri, nutrienti e conditi con olio sasso, che nutre e non ingrassa.
2: Oh, tante storie in casa, poi chissà in qualche ristorante cosa che danno.
3: No, mia cara, io vado solo nei ristoranti dove si cucina con olio sasso. Anzi, la lattina dell'olio sasso la voglio qui, sul tavolo.
4: Olio sasso, olio d'oliva.
2: E al momento dell'insalata, aceto sasso.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: creare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
2: Al 38esimo coglionazzo e a 49 a 2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1989. Con 5 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti, arriva in Italia Miami Vice, la fashion fiction che raccoglie il testimone di Attenti a quei due con Tony Curtis e Roger Moore. E gli italiani iniziano a vestirsi come gli americani del lustro precedente. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
2: Questa è musica. Questa
0: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Estate 1982, è lui il vincitore di Sanremo, con la colonna sonora perfetta per i flirt sotto l'ombrellone e pensieri malinconici al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi portavano in spiaggia alle 8:15. Alle 9 ero sudato freddo e dicevo: mamma! Ma non fare il bagno! Ti ho detto di no, bastardo, te e tuo padre! Mio padre non c'entrava niente, stava leggendo la gazzetta, là da solo. 3 ore dal bombolone! Hai voluto il bombolone! 3 ore dal bombolone! Vai sotto l'ombrellone! Io sotto l'ombrellone da solo, tutti i miei amici erano in acqua già da 20 minuti. Non posso venire! Non vuole la mia mamma! Ho mangiato il bombolone di merda che...
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. 2HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software,

0: comnect.it.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: Audio-video.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere a
1: 80 News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna, che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
3: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce.

0: ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Ancora cronaca, a Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissimi raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale è domenica 19 luglio alle 21, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
2: 1979, 16 luglio. Iraq. Saddam Hussein diventa presidente della Repubblica.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici, solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: È il 16 luglio 1978, tre canzoni con 100 lire, questo è quello che succede tutti i giorni in Jukebox e soprattutto noi ascoltiamo tre canzoni della classifica italiana. Siamo pronti a farlo anche oggi, allora subito 100 lire nel Jukebox e ascoltiamo assieme la numero 10.

0: Robot, che al numero 10 della classifica italiana ci sono gli Actarus con UFO Robot. Andando avanti, facciamo un bel balzo al numero 3, dove ascoltiamo Francesco De Gregori con Generale.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

questo è Jukebox, 100 lire, 3 canzoni e come sempre le ascoltiamo dalla classifica italiana. Questa è la posizione numero 3, Francesco De Gregori con Generale. Manca un disco, l'ultimo, vi suono subito la nuova numero 1.

0: belle canzoni anche oggi in jukebox, tre pezzi della classifica italiana. Questa è la nuova numero uno, Tu di Umberto Tozzi. È tutto per oggi, è il 16 luglio 1978, vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: questi, perché non vanno avanti? Muoversi, muoversi! Tartarughe, dai, muoversi! Muoversi! Senti, glielo facciamo lo scherzo del fazzoletto, eh? Su, fai finta di essere svenuto, su, appoggia la testolina così.
1: Oh, fai finta, mica per vero.
0: Anzi, datti una grattatina così per scaramanzia.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Allora, vi ricordate Giancarlo Guardabassi che faceva la domenica pomeriggio dischi caldi, che metteva anche Donna Summer, così, insomma, va bene, sono Gassella da Milano, va bene, allora, va bene, magari sarò monotona, però sempre a mio John, I want you like I want you.
9: La Madonna.
8: And I want you, want me too. Na na na na na na my darling, na na I want you. Taratarataraa. Oh, we love the fantasy, oh sugar. Va bene, dai, non so l'inglese. Va bene, sono sempre io. Va bene, dischi caldi.
10: Qui ci vuole dello champagne.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
11: Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 16 luglio 1987, eccoci qui Ale davanti al nostro jukebox in spiaggia, ma pronti per ascoltare le tre canzoni con le 100 lire che ho qui nella tasca, eccole.
2: Arrivo, aspetta che butto il pallone, eccoci qua, grazie mille per le 100 lire, oggi comincio io, partiamo con Terence Trent D'Arby, Wishing.

0: Wishing Well con Terence Trent D'Arby in spiaggia davanti al nostro jukebox, la prima delle tre canzoni di oggi con le nostre solite 100 lire.
1: E io proseguo con una canzone che balliamo tantissimo anche qui, Los Lobos, questa è La Bamba.

0: Los Lobos con La Bamba nel nostro spazio jukebox di oggi. Manca solo una canzone.
1: Ed eccola qui, oggi chiudiamo con George Michael. Questa è I Want Your Sex.

0: Folle oggi spiaggia con la musica I Want Your Sex. Questa era George Michael. Prima ancora c'era Terrestre and Darby con Wishing Well. E poi ancora nel nostro spazio jukebox oggi abbiamo ascoltato i Los Lobos con La Bamba.
1: Queste le tre canzoni di oggi per le nostre 100 lire. Torniamo domani con altri tre brani, sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Senti, abbiamo tra noi un attore comico!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io ammiro la sincerità.

0: 7080.it.
1: Sono le 7:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senti una cosa, una volta per tutte, voglio sapere perché mi segui! Perché mi vieni dietro? Cosa vuoi da me? Perché quella faccia, questo vestito? Cosa fai con questa roba dietro? Non so.
4: Questa è intanto una cosa che per comodità noi potremmo chiamare copertone.
3: Prego?
4: Questa è una cosa che, guardi, io ho un appuntamento con un avvocato di Torino.
3: Con un avvocato di Torino? E perché?
4: Perché questa è una persona che...
3: cosa?
4: Quando ha quattro di queste cose le mette insieme e poi... Gli fa tutto intorno con degli accessori, no?
3: E cosa fa, scusi?
4: Vende le automobili.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo della riforma, 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
4: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Colpita una petroliera diretta in Iran. Netanyahu lunedì vede Trump alla Casa Bianca.
2: Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. L'attacco dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
3: La cronaca sportiva: nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore già indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni dei direttori di gara in 4 partite. Archiviata anche la posizione della società Inter. I PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti.
2: Il calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez. Poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. In finale contro la Spagna, l'Argentina andrà domenica a caccia della quarta vittoria ai mondiali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ma dove siamo?
6: A Frittole.
5: Frittole?
6: A Frittole.
5: Mi sembra questa la maniera di andare vestiti così.
6: O voi?
5: Noi? Noi siamo vestiti bene, no come voi.
7: Almeno normale.
5: Cavalli morti, spade, ma vestiti, ma che anni siamo?
6: 1400.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Perla.it.
1: Lei è una donna ammirata. Usa il nuovo Perla. Il nuovo Perla Cavitaminico dona ai capelli morbidezza rendendoli perlucenti. Il nuovo Perla Cavitaminico è purissimo. Per questo è così trasparente. E in più penetra nei capelli.
2: Questa è 7080.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Buongiorno, Franco da Cirié, Torino. Una delle canzoni che mi piacevano di più degli anni 70-80 era Transcendence di Carlos Santana, non la solita canzone, una bellissima canzone per me. Grazie a tutti voi, un abbraccio, ciao a tutti da Franco Cirié, Torino.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Quasi invisibile ma abissale è la differenza tra vivere per amare e vivere per amore.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Siamo in spiaggia nella lontana estate 1983. Il sole scotta, i teli colorati distesi sulla sabbia e intorno a noi il jukebox che suona. Tre hit che accendevano l'estate. E in spiaggia nell'estate 1983 il perfetto tormentone italo disco. Ritmo incalzante, vibrazioni elettroniche e un testo apparentemente spensierato, anche se parla di un'esplosione nucleare. Una scelta irresistibile per far ballare tutti sotto l'ombrellone.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 9:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Alle 21 per la serie L'Ispettore Derrick andrà in onda il telefilm L'Eredità.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Atteso in mattinata il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei Vannacciani. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1 e 2 e all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza. Schlein contro Meloni fischietta come se non fosse successo niente. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Rogero, accusato di aver ucciso 2 ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Soddisfatte le parti civili, Salvini chiede la grazia a Mattarella. È una condanna ingiusta. Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. Ieri la visita a Kiev della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Esplosioni anche a Teheran. L'esercito giordano annuncia invece di aver intercettato 8 missili iraniani diretti verso il proprio territorio, che non hanno causato né vittime né danni. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'albiceleste, che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: 2030, fuga per il futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Il Don Lady.
1: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Dal diario di Frate Notizia. Oggi fu il giorno di letizia per lo convento e per i frati tutti.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno a tutti, come state?
7: Noi siamo amici, vero?
6: Volevo sentire la canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, perché è stupenda, meravigliosa e me la dedico. È mia, è tutta mia, va bene?
7: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
6: Grazie, siete fantastici, continuate così perché siete unici. Ciao, un bacio!
7: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 10 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Va molto peggio per il topolino, non credi? Oh, questo formaggio basterà per 3 mesi al massimo. Che cosa farai quando sarà finito? Ma tu sei un furbacchione. Quando il formaggio sarà finito, ti troverai certamente qualche altra cosa da mangiare.
5: Ciao Pippi.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
12: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Ponte Morandi, oggi la prima sentenza dopo 284 udienze, 58 imputati e 112 capi d'accusa nel processo per la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. La procura ha chiesto complessivamente condanne per circa 400 anni di carcere. Sempre altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti, il CENTCOM afferma di aver colpito centri di comando iraniani. Esplosioni a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. I Pasdaran colpiscono una base americana in Giordania e promettono: colpiremo le infrastrutture della regione se Trump darà seguito alle minacce. Oggi il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei vannacciani. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1, 2 e all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale, Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'Albi Celeste, che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cosa faresti se ti mettessi davanti chi ti ha rovinato la vita? Lo uccideresti.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
6: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
7: Una produzione K-Vox.
8: Luglio 1978. Le vacanze sono nel pieno e le vetrine dei negozi di dischi propongono una colonna sonora che alterna grandi successi internazionali e canzoni italiane destinate a lasciare il segno. Donna Summer è tra le protagoniste assolute dell'estate con Last Dance, un brano che unisce eleganza, emozione e ritmo disco, conquistando pubblico e classifiche. Barry Manilow fa sognare con Copacabana, una storia ambientata in un celebre locale notturno che sta diventando uno dei brani più richiesti del momento. Dal film Grease continua il successo di Olivia Newton-John con Hopelessly Devoted to You, una delle ballate romantiche più amate dell'anno. In discoteca il ritmo non si ferma, con le teste ovane, irresistibile successo disco che invita a ballare fin dal primo ascolto. E dall'Italia arriva Antonello Venditti con Bomba o non bomba, una canzone intensa e ricca di significato che conquista sempre più ascoltatori. 5:45 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1978 tra disco music, grandi melodie e canzoni destinate a diventare dei classici.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Giusto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Mi piacciono le idee, me ne è venuta una anche a me, prenda nota.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Nonno, sai qual è il tuo problema?
1: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Questa è musica...
2: Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vabbè, non sono esperto, è la prima volta che lo uso questa cosa qua. Comunque mi chiamo Luca, nome di in campo, e chiamo da Parma e mi ricordo questo concerto perché ero a Napoli allora e non me lo dimenticherò mai, che quella era musica e non me la scorderò mai. Quella era batteria pura, quella era musica pura, quella era magia.
2: Mi piacerebbe ripetere, scusi?
1: Era magia.

0: Hey Boomer!
1: A te te saccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sono Massimo da Carbusate, provincia di Como. Vorrei sentire Maniac di Sembello, grazie.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Respiro di Franco Simone. Ciao Antonio, auguri. Ti ricordi le nostre estati a Vieste?

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Due amici, amanti. Questi due amici.
2: No, due amici, no, niente, sono.
1: Due amici, uno fa vedere l'altro. Vieni, che ti faccio vedere la mia casa nuova, vieni. Tu con la porta in casa, dice, ecco, questa è l'anticamera, che bella che è, questo è il soggiorno pranzo, meraviglioso. Oh, questa è la mia libreria. Ma come leggi, quanti libri. Oh, proprio belli. Questa è la cucina abitabilissima, grande, vieni, ma che bello. Poi il balcone, perché vieni, cara, questa è la camera da letto, apre. Scusami, cara, non sapevo che tu stessi dormendo. Mia moglie sta. Scusa, ma per carità, caro. Ma non sapevo che tu fossi in casa. Oh, niente, non ti preoccupare. Non ci far caso. Scusi tanto, signora, per carità. Signora. Lasci per. Grazie, cara. Scusami, Che strano. Vieni. Questo è il vestiere. Guarda, apre l'armadio. C'è dentro uno in pigiama e canottiera. Questo lo guardo, poi richiude l'armadio e dice, vieni, questo è il terrazzo, che meraviglia, si vede tutta Roma, meraviglioso, proprio bello. Senti, caro, prendi un caffè. No, metto, scusa, ma quello che sta nell'armadio, quello se vuole il caffè se lo fa da solo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere. 37 70 88 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Armando da Genova. Volevo ascoltare i First Coach con...

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Non mi stancate mai, siete la radio perfetta.
2: Poi là, qui c'è sostanza.
1: Atmosfera, musica, equilibrio perfetto per lavorare, rilassarsi, sognare, ricordare. Grazie.
3: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.

0: 7080.it.
1: Sono le 11:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Le ha fatto paura?
4: Guardi, Dario Argento in confronto è Winnie Pooh,
3: No, ma stia tranquillo perché le arti marziali sono da difesa. Oddio, qualche colpo scappa, Una volta ho visto un combattimento di jiu-jitsu. Uno ha dato un colpo e ha spaccato il dente all'altro. Gli ha spaccato il dente.
5: Del jiu-jitsu! Gli ha spaccato il dente del jiu-jitsu! L'ha capita?
4: Caspita, ma è cintura nera imminchiate lei proprio,
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.
12: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Legge elettorale. Oggi il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. Ieri la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, con tanto di franchi tiratori. Le proteste delle opposizioni, un'espulsione dall'emiciclo e l'emendamento votato all'unanimità che consente il voto dei fuorisede. Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. C'è una persona leggermente ferita. È un'addetta delle pulizie che è riuscita ad uscire dall'edificio prima del crollo. Almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha annunciato la Protezione Civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Continuano le operazioni di spegnimento. Un atto dovuto in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti. La Procura di Reggio Emilia ha iscritto Paolo Belli nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici del cantante. Nei prossimi giorni verrà eseguito l'esame medico legale per chiarire le cause della morte. Lo sport. World Rugby usa il pugno duro contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 partite dopo le critiche all'arbitraggio nel KO con gli All Blacks. Salterà la sfida con l'Australia e il test di novembre contro il Sudafrica. È già partito il ricorso della Feder Rugby. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Mi scusi, Clark.
5: Capo di Russia, Clark.
4: Qui Clark, parla.
5: Porta da me il fotografo.
4: Bene, fotografo, andiamo.
6: Acciaio da 12 mm di spessore.
4: Ma saranno 30 anni che non vedevo niente del genere.
6: Se ci trovassimo nel Missouri, direi che si sta preparando un tornado.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: Tutti i giorni la stessa musica. Arrivo a casa e mi dite che ho fatto tardi. Lo sapete che lavoro fino alle 6. Non posso arrivare in tempo per la cena.
2: Dovevi fare il prete come tuo fratello, così non dovevi pensare al lavoro.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Qui è Stefano da Garbagnate, milanese, che vi parla, chiunque sia in ascolto. Come dicevo sempre alla mia ex fidanzata, io mi rifiuto di guidare più veloci di quanto possa vedere. A parte questo, è solo questione di riflessi. I consigli di 7080.it sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando un maniaco alto 2 metri ti afferra l'unica testa che hai e te la sbatte contro la parete di un bar chiedendo lì. Se avete pagato il conto, voi rispondete: sì, ho pagato il conto, ti ho spedito l'assegno per posta.
8: E la madonna.
0: Questa è 7080.it.
9: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
10: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario è rimasto fermo tra gli anni 70 e 80 e il sole splende sempre a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi passeggiamo insieme su quest'isola che non smette mai di suonare. Il sole è alto, luminosissimo e in lontananza vedo una figura elegante, sorriso magnetico, mani che sembrano dirigere il vento stesso. È Maurice White, mente e cuore degli Earth, Wind & Fire. Mi saluta con quell'energia che sa di festa perenne e in un attimo l'isola si riempie di fiati scintillanti e ritmo contagioso. Qui a Neverland non esistono mesi, ma se dovessimo sceglierne uno sarebbe sempre settembre. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da September.
9: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il mio cammino lungo un tratto di spiaggia più raccolto, dove il mare diventa quasi uno specchio azzurro. L'atmosfera cambia, si fa più sognante, con un tocco di progressive tutto italiano. Seduto su uno scoglio con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte, come se stesse cercando una stella precisa, incontro Gianni Belleno, storico membro dei New Trolls. Qui anche il progressive rock sa essere luminoso, quasi leggero come un aquilone nel vento. Le note di Aldebaran si alzano nell'aria chiara del pomeriggio e Neverland si trasforma in un cielo pieno di costellazioni, ma con i piedi sempre piantati nella sabbia.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza e il sole comincia a tingersi di oro. La luce si fa più intensa, quasi cinematografica. Camminando verso la battigia sento un basso profondo ipnotico che attraversa l'isola come un'onda perfetta. Poco più avanti, passo sicuro e presenza scenica inconfondibile, c'è Danny Edwards, voce potente dei The Temptations. Il groove parte deciso, le onde sembrano muoversi a tempo e il tramonto diventa una scenografia soul. Papa Was a Rolling Stone riempie l'aria con classe e carattere, mentre il cielo si colora di arancio e rosa.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: ora il sole scende piano dietro l'orizzonte mentre le prime stelle fanno capolino, ma la musica continua a vibrare nell'aria come un eco felice. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove il funk brilla, il prog sogna e il soul racconta, qui su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca

0: e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
2: Questa è musica... questa...
1: è 7080.it 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1983, i teli colorati distesi sulla sabbia, una ballata sofisticata ed elegante, perfetta per un momento di relax tra un tuffo e un sorso di bibita fresca. Questa canzone romantica è stata tra le più amate in Italia nel 1983, un classico intramontabile.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pistola luminosa, joystick, 6 giochi, tutto insieme a sole 359.000 lire. E incredibile, oggi c'è anche Video Basic Jackson per imparare a programmare.
4: Action Pack Sinclair.
5: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione.
0: Tutti che ascolti

0: Camera di consiglio, il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. Sono iniziate intorno alle 9.40 le dichiarazioni di voto alla Camera sulla proposta del centrodestra di riforma della legge elettorale. Dopo il voto finale il testo passerà poi all'esame del Senato. L'aula è stata a lungo semivuota con i deputati in arrivo alla spicciolata. È prevista per domani la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Oggi 15 città da bollino rosso, da lunedì in arrivo il calo termico. Calcio, dopo la vittoria contro l'Inghilterra e la qualificazione alla finale del Mondiale, Lionel Messi ha celebrato il traguardo sui social della sua Argentina. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Amareggiato invece Tuchel, nessuno vuole giocare la finale per il terzo posto, le parole del CT dell'Inghilterra. Terra. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Desiderano?
3: La signora Parker?
2: Sì.
3: Pamela?
2: Sì.
3: Tu mi conosci? Mi hai riconosciuto? David Eldeck?
2: No, non può essere vero, no.
3: Ma sono io, Pam. Aiutami.
2: Oh mio Dio, così tutto quello che diceva era vero. Lui continuava a dircelo e in tutti questi anni nessuno gli ha creduto, nemmeno io.
3: A chi non hai creduto?
2: A Jimmy.
3: Allora è tornato?
2: Certo.
3: Ma che è successo?
2: Beh, nessuno gli ha creduto, nessuno. Abbiamo creduto solo alla Marina. Ci hanno detto che subiva le conseguenze dell'esperimento.
3: E la nave, con tutti gli altri?
2: Molti rimasero bruciati, alcuni morirono.
3: Sì, ma io, a me, cosa è accaduto?
2: Tu non sei più tornato.
4: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action.
1: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: mangiare! Le ossa mi fanno male! Quante sei fesse? Non te le mangiare!
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Mi seguo da Varese e niente, è un ricordo della mia ormai passata adolescenza e ogni tanto viene nostalgia e questo. Grazie, ciao ciao!
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
1: Numero 5.
10: Tu.

0: amicalement vôtre.
1: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 4.

0: hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un Sanremo un po' particolare. Se quello che capitò a Sanremo 1972 fosse avvenuto oggi, la scia polemica e i commenti sui social in particolare si sarebbero protratti di sicuro per parecchio tempo. Ma andiamo per ordine. Il Festival di Sanremo 1972 si tenne al Salone delle Feste del locale Casinò dal 24 al 26 febbraio. La celebre attuale sede del Teatro Ariston sarebbe infatti stata scelta solo a partire dal 1977. Quell'anno il Festival di Sanremo vide alla conduzione Mike Bongiorno assieme a Silva Coscina e Paolo Villaggio. Gli spettatori a casa assistettero all'esibizione di 28 canzoni, 14 per serata. Solo 7 per sera approdarono alla serata finale. L'edizione fu inoltre caratterizzata da 3 novità fondamentali. Il regolamento prevedeva che ogni canzone fosse interpretata da un singolo cantante anziché da una coppia di artisti, come era successo fino a quel momento. La dinamica di voto risultò piuttosto complicata dalla scelta di utilizzare ben 3 giurie. Si decise infatti che i collegi giudicanti fossero composti da utenti telefonici, comunità sociali e spettatori del Casinò. A irrompere sulla scena del Festival di Sanremo niente meno che un computer. A presiedere le operazioni di voto delle giurie sparse per l'Italia si inserì infatti il computer Univac 9400, parente stretto di quello che aveva mandato gli astronauti sulla Luna. Gli articoli dell'epoca stimarono in circa 1 miliardo di lire il costo del cervello elettronico e di tutti gli impianti connessi utilizzati per garantire l'imparzialità del voto. Ogni sera alle 17.30 il computer sceglieva a caso 300 utenti telefonici sparsi in tutta Italia. Alle 19.30 l'Univac 9400 inviava i nominativi a 9 terminali installati presso le redazioni di altrettanti quotidiani a Milano, Torino, Genova, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Accanto ad ogni terminale era prevista la presenza di 2 telefonisti affiancati da notai con il compito di contattare gli utenti e chiedere loro la disponibilità a far parte della giuria. Per ogni regione venivano reclutati 50 giurati telefonici più 10 di riserva fino a raggiungere il numero di 1000. I giurati telefonici potevano scegliere una sola canzone. I 150 delle comunità avevano invece la possibilità di assegnare 3 voti ciascuno anche alla stessa canzone. La giuria di Sanremo, situata in sala, poteva assegnare 7 preferenze per 7 canzoni diverse, mentre l'ultima sera solo 3. Va da sé che il regolamento di Sanremo, del tutto rinnovato e di fatto farraginoso, provocò non pochi malumori, soprattutto fra gli interpreti che minacciarono di non partecipare. A capofila della rivolta si pose il reuccio Claudio Villa, il quale si pronunciò a favore di un cambio di regolamento. La protesta andò avanti dalle 22 fino alle 7 del mattino del 24 febbraio, giorno d'inizio del Festival di Sanremo. Poi la maggior parte dei rivoltosi decise di venire a più miti consigli e Sanremo 1972 poté iniziare senza eccessivi scossoni. Per la cronaca, Claudio Villa fu escluso. Quell'edizione vide il debutto di diversi esordienti illustri, fra i quali Gianni Morandi, classificatosi 4 con Vado a lavorare, e i Delirium di Ivano Fossati, giunti 6 con Iesael.

0: altra esordiente a Sanremo, Marcella Bella con il suo cavallo di battaglia Montagne Verdi, giunta settima davanti a Piazza Grande di Lucio Dalla, che al festival aveva esordito nel 1966.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è.
0: Proprio l'ultima sera, nel momento peggiore, la proclamazione della canzone vincente, l'Univac 9400 decise di dare forfè. Inutile l'attesa di vedere comparire sullo schermo il responso delle giurie. Allo sconsolato Mike Bongiorno non rimase che chiedere aiuto a un collaboratore, il quale gli comunicò il nome del vincitore su un pezzo di carta. A vincere il Festival di Sanremo 1972 fu Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno,

la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

0: raggio di luna.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Estate 1983, il jukebox che suona, siamo in spiaggia, tre hit che accendevano l'estate e una delle tre è un dolce malinconico synth pop, piano sognante e melodia indimenticabile, ideale per i momenti al tramonto, brano tra i più venduti dell'anno proprio qui in Italia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma noi quando viaggiavamo in macchina, c'avevamo il seggiolino? No, non ce l'avevamo. Noi viaggiavamo sdraiati sul lunotto posteriore, se il papà frenava di colpo andava a finire con la testa sotto il sedile della mamma e la mamma: alzati, cretina.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. Macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo

0: Alba erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del cedimento presenti 3 persone, lievemente graffiata una donna addetta alle pulizie. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali, ma il governo non risponde alla denuncia dell'ANM. E il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Serhiy Koretskiy, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Intanto un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Escalation in Medio Oriente, oltre 300 persone sono rimaste ferite e 35 sono morte negli attacchi statunitensi contro l'Iran degli ultimi giorni, lo ha dichiarato il Ministero della Salute iraniano, secondo quanto riportato dalla CNN. Teheran avverte gli Stati Uniti rispettino il memorandum, è l'unico modo per riaprire Hormuz. È prevista per domani la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Oggi 15 città da bollino rosso. Da lunedì in arrivo il calo termico. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
3: E date quanti ce li hai presi?
4: Affermativo, ce li ho. Li sto trasmettendo su tutte le frequenze, ma non riescono ad uscire.
3: Posso farcela. Posso farcela.
4: Ma non puoi dare dei dati così complessi a una bambina?
3: Non è una bambina qualunque.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: vadi come parla e non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
3: Mi è capitato anche a me quella roba qui. Ah.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
5: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi ho qui davanti la classifica che ha preparato Claudio di Milano. Ha fatto anche lui la sua scelta tra gli anni 70 e 80, le sue 10 canzoni di musica italiana. Numero 10, ascoltiamo subito questo pezzo di Rocco and the Carnation.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa quindi la posizione numero 10 in questa classifica di Claudio Marina Rock and Carnation. Numero 9, Gigi Sabani, a me mi torna in mente una canzone. Edoardo De Crescenzo con Ancora è al numero 8.
1: No.

Lasciamo questa posizione, la numero 8 occupata da Edoardo De Crescenzo, numero 7 I Ladri di Biciclette con la canzone omonima, al numero 6 Albano Romina Power con Shazam, al numero 5 Gianna Nanni.

0: Stiamo ascoltando le 10 canzoni preferite di Claudio Di Milano, oggi nei 10 di noi le canzoni che ci somigliano, e nella sua classifica al numero 5 ha messo Fotoromanza, pezzo dell'84 di Gianna Nannini. Arriva Raffa al numero 4 con Cosa resterà degli anni 80. Al numero 3 ascoltiamo questa canzone.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: Notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamento.

0: Dove vai? Dove sei, Nina? Credi all'amore, credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi tuoi.
1: Mario Castelnuovo con Nina occupa la terza posizione in questa classifica di Claudio. Numero 2, Bobby Solo con Non

0: tanti i successi di Bobby Solo e oggi Claudio ha scelto di mettere al numero 2 questa canzone Non posso perderti. Andiamo nel 1984 con la numero 1.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Mio

0: pezzo, questo che ha partecipato al Festival Bar nell'84 e prima posizione nelle 10 scelte musicali di Claudio di Milano. Sono arrivato alla fine, come sempre l'appuntamento è con le vostre classifiche, vi aspetto.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Allegria!
2: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Beh, andate. È tornato vincitore, giusto?
9: Buongiorno e volevo richiedere, sono Valentina dalla provincia di Monza, Brianza, volevo richiedere se è possibile Flash in the Night e dedicarlo a tutti gli ascoltatori. Io vi seguo sempre sul canale 93 del Digitale Terrestre, vi auguro una buona giornata, grazie.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carta.
11: 16 luglio 1986, Weeks Compilation, anche oggi puntuali con i nostri 10 over the top alla carte. La classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. Classifica che vede all'ultimo posto, quindi alla decima posizione, Lionel Richie. Oggi partiamo con lui.

0: Dancing on the Ceiling, questo è Lionel Richie, decimo oggi, 16 luglio 1986. Numero 9 nella nostra Weeks Compilation per Regina con Baby Love, mentre al numero 8 abbiamo Michael McDonald, Sweet Freedom. La settima posizione è per le Bananarama, oggi in classifica con la loro versione di Venus.
1: Un successo Venus.

Happiness nella versione delle Bananarama alla settima posizione della nostra Weeks compilation di oggi. Sesto posto per Steve Winwood con Higher Love, mentre al numero 5 abbiamo i Blow Monkeys che ascoltiamo con Digging Your Scene.

Digging Your Scene, i Blow Monkeys sono quinti oggi, 16 luglio 1986. Davanti a loro, al quarto posto, Belinda Carlisle. La ascoltiamo subito, Mad About You.

Mad About You, Belinda Carlisle, è quarta oggi, 16 luglio 1986. Numero 3 per Rod Stewart con Love Touch, mentre al secondo posto abbiamo Papa Don't Preach, Madonna. Ed eccoci al tanto atteso momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Dancing on the Ceiling con Lionel Richie al decimo posto abbiamo aperto questa week's compilation. Numero 9 per Baby Love, Regina. Ottavo posto per Michael McDonald, Sweet Freedom. Le Bananarama sono settime con Venus, mentre al numero 6 c'è Higher Love di Steve Winwood. Numero 5 per i Blow Monkeys li abbiamo ascoltati con Digging Your Sin. Davanti a loro Belinda Carlisle, quarta con Mad About You. Love Touch, Rod Stewart è al numero 3. Medaglia d'argento per Madonna con Papa Don't Preach. E al numero 1 oggi, 16 luglio 1986, in questo appuntamento con i 10 Over the Top à la carte di 7080.it,

0: Peter Gabriel, primo oggi 16 luglio 1986 sulle frequenze di 7080.it. L'appuntamento di Weeks Compilation si chiude quindi con questa canzone. Torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it
5: Sono le 13:58 minuti.
6: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
7: E millennial Harry Style coi colletti a punta. E boomer Pippo Baudo con lo smoking in palissandro. E millennial parlare corsivo. E boomer non aver ancora capito come si pronuncia Camilla Cabello. Camilla Cabello.
4: Questa è 7080.it.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
13: Audio-video.
12: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Vagare in aula prima del voto, Meloni ha tradito italiani ed alleati, l'attacco di Elie Schlein. Il Quirinale non sarà mai colle oppio, aggiunge Giuseppe Conte. Mario Rogero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano e il ministro Crosetto, così come Salvini, parla di ingiustizia. Il centrodestra avvia una raccolta firme per la grazia. Grande shock a Bolzano a seguito del crollo della parte centrale del tribunale. Lo stabile è inagibile e l'attività è stata sospesa. Il cedimento di questa mattina all'alba è partito dal quarto piano. Erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Lievemente ferita una persona. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente Bortolotti. Serhii Koretskiy, ex capo di Naftogaz, è il nuovo premier ucraino, ma il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky scatena le proteste di piazza. Il premier britannico dimissionario Starmer in visita a Kiev, dove migliaia scendono in piazza contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Bene la lingua inglese e la formazione digitale, male l'italiano e le conoscenze base della matematica. I dati arrivano dal rapporto Invalsi 2026 presentato alla Camera. Positivo il trend di diminuzione dell'abbandono scolastico. Si è attestato all'8,2% nel 2025 e secondo le stime Invalsi potrebbe scendere al 7,3% nel 2026. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ehi, aspetta un momento. Chi ti ha messo al comando? E soprattutto, dici chi diavolo sei?
5: Sono il dottore. Sono un signore del tempo. Vengo dal pianeta Gallifrey, nella costellazione di Casterbor. Ho 903 anni e sono l'uomo che salverà la vita a voi e a 6 miliardi di persone sul pianeta qua sotto. È un problema per te.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Una strega di Benevento aveva il complesso del mento. Per non sentirsi brutta, lo copriva ogni giorno di frutta. Ma il marito non era contento.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Tanta musica è rimasta nella storia. Beh, io ho tanta voglia di ascoltarla.
8: Sa che non è stupida quella roba qui che...
7: Un saluto dal Jega in provincia di Parma.
8: Mi piacciono le idee. Me ne è venuto una anche a me. Prenda no.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: Bentornati al nostro appuntamento New Wave. Tra le canzoni che abbiamo scelto oggi, Paul Weller e gli Style Council con Speak Like a Child, Duran Duran, Girls on Film, Doctor and the Medics con un classico degli anni 60, Spirit in the Sky, B-52s con Party Out of Bounds, il sound di Adrian Boland con Party of the Mind e ancora i Cult di Pete Burns con She Sells Sanctuary. Noi ascoltiamo queste. I invite...

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Basta con le soluzioni avventurose.

0: radio90.it.
1: Sono le 15.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senti, ti volevo chiedere una cosa. Questa sera posso presentarmi al tuo baccanale con acclusa una gaffe, una roba turbo? Di cognome fa Visconti. Visconti sarebbero conti due volte. No, dico, sto messo male. No, secondo te sto messo molto male.
0: Questa è 7080.it.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di ASPI e Atlantia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Mario Roggero, il gioielliere, condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia di Mattarella. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula prima delle votazioni con i deputati delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli di protesta. Bene la lingua inglese e la formazione digitale, male l'italiano e le conoscenze base della matematica. A dirlo sono le stime del rapporto Invalsi che oggi ha presentato alla Camera il report 2026. La buona notizia è che prosegue il trend positivo in merito alla riduzione della dispersione scolastica. In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ero incuriosito. Mi chiedevo fino a che punto sarebbero arrivate le donne. Cominciai ad affezionarmi a quel manichino. Forse perché, come me, non invecchiavo. Erano passati 13 anni. 14, 15, 16. Ma ad un tratto andò via la luce. Cos'era successo? Nell'anno 1917 mi fermai.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

Sabrina Salerno, Sandy Martin, Tracy Spencer, Carrara, Joe Cattle. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Mangiate Montana e carne ben scelta, così in gelatina è pratica, svelta, in tipo normale o esportazione, in casa, all'aperto, in ogni occasione, così nutriente, appetibile, sana e carne ben scelta è carne Montana.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Non vorrei essere invadente, ma vi ringrazio. Complimenti, bellissimo, bravi. Cioè, bravi per l'entusiasmo che mettete in quello che fate. Io vorrei lavorare per voi anche per 500 euro al mese.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: Apprezza ciò che sei, perché tu sei amore. Quell'amore che cerchi in ogni cosa, in ogni dove.

0: Great balls of fire.
1: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Salve, siete la miglior radio, più bella che potrebbe esistere. Vorrei ascoltare la canzone di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, per una persona che amo.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giuseppe da Cantù, provincia di Como. Vorrei riascoltare Boys di Sabrina Salerno. Mi ricorda i primi anni di università. Grazie, buonasera.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, volevo chiedervi Sympathy for the Devil dei Rolling Stones. Il mio primo ricordo legato a questa canzone è legato a mio padre perché me l'ha fatto ascoltare lui. Ciao.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dove sono?
2: Nel villaggio.
1: Che cosa volete?
2: Informazioni.
1: Per chi lavorate?
2: Non fare domande. Noi vogliamo informazioni. Informazioni. Informazioni.
1: Non le avrete.
2: Ecco l'errore. Noi le avremo.
1: Chi è lei?
2: Io sono il nuovo numero 2.
1: Chi è il numero 1?
2: Tu sei il numero 6.
1: Io non sono un numero. Sono un uomo libero.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080. Vorrei sentire Vanessa Paradis Jolet Taxi. Tutte le mattine vi ascolto tutti i giorni. Siete fantastici. Che dire, grazie. Mi fate morire da ridere ogni tanto quello che mettete, le persone che dedicano le proprie canzoni.
4: Senti, senti.
3: Siete veramente fantastici. Grazie di cuore. Se mi mettete questa canzone, me la dedico a me stesso.
5: Dai, bella zio, cominciamo?

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vi ascolto tutti i giorni, mi chiamo Mauro da Canonica d'Adda. Per cortesia mi fate ascoltare Umberto Tozzi, Gloria. Siete magnifici, complimenti per la trasmissione e la musica che trasmettete. Siete grandi.

0: Hey Boomer!
1: Sì, come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: È l'estate dell'84 e le spiagge italiane sono un'esplosione di colori, gelati al limone e musicassette sparate a tutto volume. Tra un tuffo e un torneo di racchettoni si balla sotto l'ombrellone con i Righiera, che cantano «Vamos alla playa», mentre qualcuno prova a rimorchiare con gli occhiali a specchio e il Walkman attaccato ai jeans scoloriti.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Un altro chiromante mi ha detto: non prenda l'aereo perché l'aereo cade. E ho preso il treno e l'aereo è caduto sul treno.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080,
7: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Ogni giorno,
0: ogni giorno.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va morì ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi. L'ex di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo. L'ex direttore Vigilanza MIT Coletta è stato condannato a 5 anni. Mario Rogero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per chiedere la grazia. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro in provincia di Lecce. L'uomo era impegnato in un intervento per l'installazione della fibra ottica. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'Aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. Non sono mancate proteste in aula poco prima del voto. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questo forse spiega molte cose. Il perché ha voluto essere sepolto da queste parti. Barriere.

0: Emozioni. Le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Numero 6.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Allora, la vuoi vedere o no?
1: È registrata.
0: Certo, guarda.
1: Ma come hai fatto a registrarla se eri a Monte Carlo anche tu?
0: Facile, ci pensa Philips. Basta programmarlo prima.
2: Videoregistratore Philips. Visione perfetta. Anche nella ricerca veloce, nel fermo di immagine, nella funzione moviola. Videoregistratore Philips. Ci pensa lui. A tutto.
3: Colore sempre vivo. Philips.
4: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao 7080, sono la vostra Anna. Volevo sentire la canzone di Mattia Bazar, Solo tu, per dedicarvela, perché è dolcissima. Ok, siete grandi, lo sapete. Grazie, buona giornata, un bacio, ciao.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Non tentare mai di convincere qualcuno. Segui soltanto il tuo destino, senza alcun timore.

0: Radio.it. Metti 70-80. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto. Un artista in tre brani.
1: E bentornati all'appuntamento con Il numero perfetto. Oggi parliamo di un cantante, compositore, attore country e folk statunitense. Il suo nome è Henry John Deutschendorf Jr., ma a tutti lo conosciamo come John Denver. È stato uno degli artisti acustici più popolari degli anni 70 e uno degli artisti più venduti in quel decennio. John Denver ha registrato e pubblicato circa 300 canzoni, circa 200 delle quali scritte da lui stesso. All'età di 11 anni, John Denver riceve una chitarra acustica da sua nonna. Impara a suonare abbastanza bene, così da esibirsi nei club locali. John Denver decide di cambiare il suo nome quando Randy Sparks, fondatore del New Christian Minstrels, suggerisce che Deutschendorf non sarebbe stato un nome facile da scrivere su un tendone. Nel 1971 viene pubblicato Poems, Prayers and Promises, quarto album in studio del cantautore statunitense John Denver. Dal disco viene estratto il singolo Take Me Home Country Roads, canzone scritta da Bill Danoff, Tiny Neivert e John Denver. La canzone è considerata un simbolo della Virginia occidentale. Ascoltiamo quindi Take Me Home Country Roads, lui è John Denver.

0: Me Home, Country Roads con John Denver, e nel 1972 John Denver pubblica il suo sesto album in studio, Rocky Mountain High. La foto della copertina dell'album è stata scattata ad Aspen, in Colorado. Dal disco viene estratta la traccia omonima, canzone scritta da John Denver e Mike Taylor, ed è una delle due canzoni ufficiali dello stato del Colorado. Rocky Mountain High è stata ispirata principalmente dal trasferimento di John Denver ad Aspen, in Colorado, 3 anni prima della sua scrittura e dal suo amore per lo stato. La settima strofa fa riferimento alla distruzione della bellezza delle montagne da parte del turismo commerciale. La canzone è stata considerata un pezzo importante della cultura pop degli anni 70 ed è diventata un pezzo strettamente legato alla storia del Colorado. Con Rocky Mountain High, questo è John Denver.
1: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it
2: che racconta

John Denver con Rocky Mountain High. E nel 1974 John Denver pubblica il suo 8° album in studio, Back Home Again. Dal disco viene estratta la canzone Any Songs, singolo principale di questo album. John Denver scrive Any Song come dichiarazione d'amore per sua moglie Annie Martell. L'ispirazione gli è venuta mentre era su una seggiovia ad Aspen in Colorado, dopo aver sciato in un momento di intensa emozione e immersione nella natura. John Denver pensa a sua moglie e compone la canzone in circa 10 minuti. Dall'album però noi ascoltiamo This Old Guitar. Lui è John Denver.

0: Old Guitar con John Denver a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Un'altra band o un altro artista ci aspettano ancora domani con altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successo, noi suoniamo classico.

0: Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, sembra...

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Tua moglie è già in cucina e dice: amore, mi fai un caffè? No, ma tu sei cretino! Al mattino devi fare una buona colazione! Che ti dà l'energia per tutta la giornata. Parliamoci caro, la colazione per bene la fai solo quando sei in vacanza in albergo. Che sempre lei entro le 9:30 ti dice: dobbiamo scendere che portano via tutto. Scendi, trovi l'uovo, la cocca, la chicca, la carta, il crudo, lo stecchio, il salame, il pane dei toast, lo metti dentro quella macchina, ora che esce è finita la vacanza.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: newslinet.it.
11: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
10: newslinet.it.
11: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
12: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
13: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
13: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: 7080.it è la radio dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, 25 tra assolti e prescritti. L'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni. All'indomani della sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Rogero, il gioielliere piemontese che uccise 2 rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Ancora morti sul lavoro in Italia, solo oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Monte Sano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattinata un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo a Treviso. Crollata questa mattina all'alba una parte del tribunale di Bolzano, il cedimento del palazzo che risale al ventennio ha coinvolto almeno 1/4 dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sono andate distrutte diverse aule e uffici. Sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals dei Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri si impongono per 3-0. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime 2 gare della fase preliminare. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Harvey, sei felice di questo status quo? Sei soddisfatto di questo grande 21° secolo?
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Al pallone al campetto, che era un lotto abusivo, e ci dovevano giocare tutti, anche quelli che non erano portati. Ed io, onestamente, ero uno di quelli che non era portato. Io correvo, per carità, io a 15-16 anni correvo da una parte all'altra del campo, sudavo, correvo anche inutilmente, correvo, non sapevo nemmeno perché correvo, però correvo.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Ciao, ancora oggi mi guardo qualche spezzone di Dick Dastardly e Motley.
7: Motley, sbrigati presto!
6: Con la sua famosa risata e la pretesa della medaglia. Grande, grande cartone.
8: Dammi la medaglia.
9: Nessuna medaglia, Motley. Salvami subito e basta, questo è un ordine.
10: Ti potrebbe interessare una vera medaglia da scalatore, Motley?
8: Sì.
0: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
11: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
11: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.

0: Questa è 7080.it
1: We Mix Again.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: Ehi, hey, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Svegliati, idiota!
2: 7080.it presenta Top of the Pops,
4: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Sonny & Cher, I Got You Babe, We Five, You Are On My Mind, Righteous Brothers, Unchained Melody, Beatles, Help, Four Tops, It's the Same Old Song. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 18.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Allegria!
5: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Il tuo dispositivo

0: Conoscete la nostra musica?
1: Attento a come ti muovi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del ponte. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. La tensione tra Iran e USA, che hanno colpito obiettivi iraniani per il quinto giorno consecutivo, è sempre altissima e secondo funzionari statunitensi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Non è escluso neanche l'invio di forze di terra sull'isola di Karg. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo, per il quale è divenuta definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto UE devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte UE nel caso dei 2 ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Dove ci troviamo ora?
7: Al Ford's Theater, 14 aprile 1865.
6: Oh, è il giorno di San Valentino, come sei romantico!
7: Ah, sì, certo, mi conosci bene.
8: Oh mio Dio, hanno sparato al presidente!
9: Sai una cosa, il presidente è fortunato!
10: Che vuoi dire?
9: Non guarda il resto dello spettacolo!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
11: Questo è il numero perfetto, un artista in 3 brani, oggi con le canzoni di Renato Fiacchini. E sì, perché Fiacchini è il vero cognome di Renato Zero. Nasce a Roma il 30 settembre del 1950. Cantautore ma anche produttore discografico. Sono 34 gli album pubblicati in studio, i live sono 7, le raccolte 5, 79 i suoi singoli. 3 suoi successi, noi ne ascoltiamo 3, passando dal 1978, dove dall'album Zero Landia ascolteremo uno dei singoli estratti più famosi. E a proposito di singolo, ce n'è uno del 1981 che non può mancare oggi in questo appuntamento, e andremo a finire con l'ultima canzone arrivando al 1983.
0: Il numero perfetto, 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

1978, Zerolandia, il suo quinto album. Per voi oggi ho scelto questa canzone, Triangolo. Altro pezzo, altro successo di Renato Zero, questa volta un singolo. E voglio andare nel 1981. Un pezzo questo che è rimasto tra i primi 10 posti di tutte le classifiche nazionali per ben 12 settimane. E poi

0: più su il titolo di questa canzone pubblicata il 4 agosto del 1981. Siamo arrivati quasi alla conclusione, manca solo una canzone e voglio andare avanti di un anno e l'ascoltiamo subito.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati.

0: 3 giugno 1983 esce Calore, questo Q-Disc che contiene 4 tracce: Fantasia, Navigare, Voglia e Spiagge, il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Oggi vi ho raccontato una parte della discografia di Renato Zero. Io, come sempre, vi aspetto, vi do appuntamento con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Vai, vai a fare il c***o.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.

0: Poi mi ricordo, eri la protagonista di tutti i miei sogni da bambino.
1: Ma quando tu eri bambino, io non ero neanche nata.
2: Sì, ma erano sogni premonitori, perché aveva appena visto Rosemary Baby.
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: Erano gli anni che ero rientrato dalla Svizzera e mia madre ogni mattina, per farmi alzare dal letto presto, metteva questa cassetta e ogni mattina mi svegliavo alle 7:30 con i buoni M Daddy Cool.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: In ogni momento e sotto ogni circostanza abbiamo il potere di trasformare la qualità delle nostre vite.

0: boomer. Vabbè. Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Però, ci becchiamo. Si vede. Vai, si vede.
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Guardate come si scrive. Così dovete scrivere. Così, guarda anche tu, somaro. Non ridere, così devi scrivere. Bravo, bravo, Pinocchio. Sei veramente bravo. Bravissimo. Continua così, Pinocchio. Bravo.
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Oh nonno, sei calmeno, su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando 3 fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi. È arrivata la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Ispea, Michele Donferri, Mitelli, Paolo Berti e Antonino Galatà. Condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Torino per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina in via Nizza, Giovanni Zippo, ex guardia giurata di 41 anni. Nell'esplosione perse la vita il 33enne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. Zippo era imputato per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Domani saranno 16 le città con allerta massima. Il calcio: inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Paladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ehi, ma è normale che durino tanto i miraggi?
5: Che cos'è?
4: Una bottiglia di birra tedesca.
5: Ehi,
4: Coca-Cola!
5: Senti com'è leggero.
4: Ma di che diavolo hai fatto? Non lo so proprio.
5: Che auto è?
4: Chevrolet bruciata.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Vox. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola, va.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
5: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
4: Qualità senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Ricordati sempre che la vita è una sfida. Sta a te decidere se accettare la sfida oppure restare fermo ad essere sepolto dalla polvere.

0: 70.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, ciao ragazzi, sono Francesco di Perugia. Siamo ritrovati con un gruppo di amici che abbiamo fatto il militare insieme.
2: Senti, senti.
1: Ci piacerebbe ascoltare Follow You, Follow Me dei Genesis.
2: A questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
1: Grazie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Manu, discoteca di Mantova. Sto guardando in TV. Mi piacerebbe sentire la strega del Vasco.
2: Un, due, uno.
3: C'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega. Yeah, se ne frega.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ok, vi ho trovato Mike Jackson. Ecco, adesso sta andando Mike Jackson.
2: Oh, sembra molto invitante.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Oggi celebriamo il primo glorioso anniversario delle direttive sulla purificazione dell'informazione. Per la prima volta nella storia, noi abbiamo creato un paradiso di pura ideologia, dove ciascun lavoratore può realizzarsi al sicuro da intrusioni destabilizzanti. La nostra unificazione di pensiero è un'arma più potente di qualsiasi esercito sulla faccia della Terra. Noi siamo un solo popolo, con una sola volontà. I nostri nemici parleranno a se stessi fino alla loro morte, e noi li seppelliremo con la loro stessa confusione. E allora noi vinceremo.
2: Il 24 gennaio Apple Computer presenterà Macintosh. E vedrete perché il 1984 non sarà 1985.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao Radio 7080, sono Franco da Crema. Mi metti Smolta Un Boy dei Broschi Beat? Grazie.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Purtroppo vi posso ascoltare tramite internet, anche tramite il telefonino, ma è internet, perché non so la trasmissione della frequenza radio che posso mettere, se no la metterei tutti i giorni.

0: 8080.it.
1: Sono le 19:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Giovedì sulla Rete 1 alle 19:20, appuntamento con il primo di una serie di 24 telefilm dal titolo Happy Days che andranno in onda tutti i giorni. Le storie sono ambientate nell'America degli anni 50 e hanno per protagonista Ricky Cunningham, un ragazzo di 16 anni e i suoi giovani amici.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del Ponte Morandi di Genova. Collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione invece per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. C'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 di una palazzina in via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni. Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia. Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Roggero. Dall'estero, l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane. In chiusura la cronaca sportiva, le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di 2 ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 AD del club fino a gennaio 2023. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Marf, hanno spento l'incendio, andiamo!
4: Anche se riuscissi a comunicarglieli, non ne capirebbe il significato per anni.
5: No, questo lo so, Tars. Va bene, ma dobbiamo inventarci qualcosa alla Terra. Tutta la gente morirà, pensa.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario è rimasto fermo tra gli anni 70 e 80 e il sole splende sempre a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi passeggiamo insieme su quest'isola che non smette mai di suonare. Il sole è alto, luminosissimo e in lontananza vedo una figura elegante, sorriso magnetico, mani che sembrano dirigere il vento stesso. È Maurice White, mente e cuore degli Earth, Wind and Fire. Mi saluta con quell'energia che sa di festa perenne e in un attimo l'isola si riempie di fiati scintillanti e ritmo contagioso. Qui a Neverland non esistono mesi, ma se dovessimo sceglierne uno sarebbe sempre settembre. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da September.
7: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Chiara del pomeriggio e Neverland si trasforma in un cielo pieno di costellazioni, ma con i piedi sempre piantati nella sabbia.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it. E tu sei a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza e il sole comincia a tingersi di oro. La luce si fa più intensa, quasi cinematografica. Camminando verso la battigia sento un basso profondo ipnotico che attraversa l'isola come un'onda perfetta. Poco più avanti, passo sicuro e presenza scenica inconfondibile, c'è Danny Edwards, voce potente dei The Temptations. Il groove parte deciso, le onde sembrano muoversi a tempo e il tramonto diventa una scenografia soul. Papa Was a Rolling Stone riempie l'aria con classe e carattere, mentre il cielo si colora di arancio e rosa.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: ora il sole scende piano dietro l'orizzonte mentre le prime stelle fanno capolino, ma la musica continua a vibrare nell'aria come un eco felice. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove il funk brilla, il prog sogna e il soul racconta, qui su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: ad esempio noi nei sistemi SMS comunichiamo da dove arrivano le live, la provincia in cui sono state.
1: È stato un po' complicato, molta gente il sistema SMS non lo capisce.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
7: Buongiorno 7080.it, sono Rocco, mando questo messaggio da Palmi, da lì di Palmi oggi. Mi farebbe piacere ascoltare, riascoltare il brano di Chrissy Jones, Slave of the Rhythm, che mi fa riportare indietro ai miei anni di laurea in medicina, precisamente all'esame di microbiologia. Grazie tante, lo superai a suo tempo con una stretta di mano al professore Costa, un grande. Grazie tanto.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire.

0: Hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E sti cazzi!
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Buongiorno. Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e centinaia di feriti. Morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi. Il nostro telegiornale è stato completamente modificato, naturalmente all'ultimo momento, e lo costruiremo un po' con voi oggi.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Dimmi tutto, 007.
3: Sto pensando.
2: A che?
3: Uno storico deve avere delle fonti, dei testi di ricerca.
2: Ah, ecco. Lo vedi che a forza di fare più filmacci qualcosa ti è rimasto dentro?
4: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ci ascolti in DAB.
1: Sì, sì, certo, signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000, le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna in particolare sulla graticola con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Maggiore, sono gli ultimi dati. Il vortice ha quasi raddoppiato il suo diametro. Comincia a risucchiare terreno e arbusti. James, se non riusciamo a fermarlo subito, l'intero pianeta è in pericolo. Ma che cosa possiamo fare?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
7: Patrizia Cavallin presenta
4: Rock Hit.
7: 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Benvenuti al nostro appuntamento con Rock Kids. Oggi tra le canzoni abbiamo scelto Nitty Gritty Dirt Band con House at Put Corner, You Lose and News, Honky Tonk Blues, Bruce Springsteen, Il Boss, I'm Going Down, Jethro Tull, Aqualung, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Jefferson Airplane, White Rabbit, I Fleetwood Mac, Second Hand News, Beatles, Can't Buy Me Love, Doobie Brothers, Listen to the Music, George Thorogood and the Destroyers, Bad to the Bone. Noi oggi abbiamo scelto queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it Il mood degli anni 70 e 80.

0: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Yepurbo arriva a scoprire l'ombrello, ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Grazie, questo conferma la vostra professionalità, è una radio che veramente ci fa tornare indietro nei mitici anni 70 e 80.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
10: La vera saggezza è meno supponente della stupidità. L'uomo saggio dubita spesso e cambia la sua opinione. Lo stupido è ostinato e non ha dubbi. Egli conosce tutte le cose, ma non la sua stessa ignoranza.

0: settantaottanta.it. Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
0: 7080.it presenta
2: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

0: Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.
1: Ma

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sono fresca, sono spumeggiante. Chiamami, chiamami Peroni. E con i buoni bocconi? Chiamami Peroni. Sarò la tua birra.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito» e «Legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Donny, che ti ha detto Roberta Sparrow?
6: Ogni creatura sulla Terra quando muore è sola.
5: E che cosa hai provato?
6: Ho pensato a Kelly, il mio cane. È morto quando avevo 8 anni. Si andò a rintanare sotto il portico.
5: Per morire?
6: Per essere solo.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Sì, eccoci qui con i 10 brani più forti, gli anni 70 di domenica con Antonello Venditti, Guardando le stelle insieme ad Alan Sorrenti. E ancora, gli Spandau Ballet con Through the Barricades, Spargo, You and Me, Stevie Wonder, Part Time Lover, Daryl Lowell and John Oates, Man Eater, Whitney Houston, So Emotional, Talk Talk, It's My Life, i Boney M con Rasputin e i Delegation con Put a Little Love on Me. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
1: Sì?
2: C'è Gigi?
1: Non c'è.
2: E la cremeria?
1: C'è. Sale.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao grandi, sono Marco da Tosi, provincia di Firenze.
3: Ciao grande, hai letto la mail che ti ho appena mandato? Ma come no?
2: Vorrei ascoltare Victims dei Cartoon Club. Siete mitici.
3: Dai, bella zio, cominciamo?
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: La vita è un viaggio in divenire che bisogna continuamente rivedere e rivalutare. Ci sono momenti che ci appaiono come i semafori rossi. Spetta a noi capire come trasformarli in verdi. Vale sempre la pena combattere per ciò che ci appassiona.

0: 70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
0: 7080.it presenta

1972. La band, che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a annotare quel gruppo di ragazzi a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Catt, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E nel casco vicino alla spiaggia in questa estate del 1984? Beh, c'è chi litiga tra coca o aranciata, ma poi finisce a parlare del Festival Bar, come questa che è la canzone che ha vinto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il fattore.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
9: 7080.
8: Oppure:
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi. E condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Stewie, sono te nel futuro, devi assolutamente lasciare la città o ti ammalerai.
5: Sì, lo so, è quello che sto facendo.
4: No, in realtà sono qui perché so che hai la colla. Dammi la tua colla.
5: Oh, Stewie, ascoltami, non fare mai, mai questa cosa grandiosa che io adoro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, Alan Sorrenti, dopo aver raggiunto il successo con brani come Figli delle Stelle nel 1977, decide di intraprendere una carriera che unisce la sua passione per la musica con il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Nel 1980, mentre la sua carriera musicale è al culmine, Alan si avvicina al mondo della scienza e diventa astronauta.

0: La sua passione per lo spazio lo porta a farsi selezionare come parte di una missione spaziale internazionale che ha come obiettivo quello di esplorare la Luna e lasciare tracce simboliche della cultura umana. Nel 1985 Alan parte per una storica missione della NASA e durante il suo viaggio verso la Luna porta con sé non solo il suo talento musicale, ma anche un vinile del suo album Aria del 1972. Questo album, ricco di suoni sperimentali e di atmosfere elettroniche, rappresenta la fusione perfetta tra il suo spirito creativo e il suo amore per l'avventura. Durante la sua permanenza sulla Luna, Alan lascia il vinile come simbolo del connubio tra musica ed esplorazione spaziale, scrivendo anche un messaggio per i posteri che un giorno avrebbero trovato quel piccolo oggetto. La musica è la chiave per oltrepassare i confini della Terra e raggiungere le stelle, scrive sul retro del disco. Il vinile rimane così un simbolo di speranza e di ispirazione per le generazioni future che avrebbero visto il coraggio di Alan non solo come artista, ma anche come pioniere.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Questo gesto straordinario diventa un punto di riferimento nella storia delle missioni spaziali, simbolizzando il sogno umano di unire la ricerca scientifica con l'arte e la cultura. L'evento diventa leggenda e ancora oggi gli appassionati di musica e spazio ricordano quel momento in cui un artista lasciò un segno musicale sulla Luna.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Orlando Musa, abbiamo esattamente 2 secondi di tempo per sapere da te che cosa ha detto la delegazione nord vietnamita alla delegazione americana. Chiarissimo. E gli americani che cosa hanno risposto? Chiaro anche questo.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
7: Buonasera a tutti, sono Oscar da Sondrio. Ecco la mia Paninaros Parade.
8: Che cosa hai detto?
7: Paninaros Parade. Numero 10, Comancero. Numero 9, Dofana Countdown. Numero 8, Rock Me Amadeus. Numero 7, Black Cars. Numero 6, Each Time You Break My Heart. Numero 5, War Like an Egyptian. Numero 4, Small Time Boys. Numero 3, Happy Children. Numero 2, Big Japan. E numero 1, Paninaros.
9: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Le donne sono un sesso affascinante e caparbio. Ogni donna è una ribelle, di solito in violenta rivolta contro se stessa.

0: Radio80.it.
1: Hey boomer!
2: Ma da quando?
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Sendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: 70.it. 70-80.it.
1: To gusti smelke one.
0: È uno degli innumerevoli successi di un duo, il brano protagonista di oggi di 70-80.dugust. Loro sono Daryl Hall e John Oates e nel 1981 pubblicano il loro decimo album, che contiene diversi singoli di successo come I Can Go For That, che rimane una delle poche canzoni di un gruppo bianco ad aver raggiunto la vetta sia del pop che dell'R&B. 70-80.it.
1: To gusti smelke one.

0: Joe Hoots con I Can Go For That, che è tra le canzoni più campionate nella storia dell'hip hop. E due anni dopo Ron, che non era di certo nuovo a reinterpretazioni di classici americani, per l'album Tutti Cuori Viaggianti, e che ne fa una versione, 1983, la canzone è diventata Hai Capito o No?
1: 7080.it.
2: To Gusti Snake One.

0: 7080.it.
1: To gusti smelke one.
0: Metti 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è

0: 8080.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per la serie Racconti da Camera trasmettiamo lo sceneggiato La giornata di Reginaldo Picco.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
13: Manzaia.
12: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

gli anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia tapioca che ha aperto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene. Volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso?
2: Ah, quello lì.
1: Grazie.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non per

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Questo è uno squalo che ti si mangia vivo.
3: Ne avevi mai visto uno simile?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Sono Gino da Biassono, detto il Papa. Io avevo una richiesta, se si poteva fare. Ieri tra le 11 e mezzogiorno avete mandato un jingle con la mia voce che dicevo ciao 7080, sono Gino da Biassono, detto il Papa. Che dopo voi gli avete aggiunto delle campane che suonavano a festa e subito dopo la voce di Montesano che diceva Anvedi questo. Non so se si può ricevere quel jingle lì che avete messo in onda. Va bene, un saluto, siete fantastici. Ciao.
13: Ma si vede che non c'hai spirito di osservare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: L'amore è una promessa, l'amore è un ricordo. Una volta donato, non può essere dimenticato, non può mai scomparire.

0: su Google. Scrivi solo 7080.
1: 7024, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. K-Vox.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma che cazzo siamo diventati in questa casa, oh? Ma ve ne rendete conto? Ma che figura dobbiamo fare? Ma cosa dobbiamo fare con questi qua? Ci vuole fare diventare parenti di questa gente qua? Ma li avete visto? L'avete visto che razza di persone è questo? Che cosa siamo diventati noi? Porca miseria! Era meglio quando tuo figlio frequentava quell'altra gente, no, Global, per esempio, era meglio! Piuttosto che quelle che frequenta adesso, che anche quel prete lì, quella chiesa che frequenta, porca miseria, queste prediche che fa, siamo tutti uguali al mondo, tutti uguali, questi due maroni, io non sono uguale a quello, mi taglio i maroni piuttosto, pur casa, miglia casa!
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: ti parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Cagliari, 1977.

0: www.radioticino.it.
1: È 1:02. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Ma perché? Oh, caballero, lei per me è un forestiero.
3: Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Warren Markuson, 35 anni. Samuel Conrad, 31 anni.
2: Ehi, prepariamoci, Sam, ci restano un paio d'ore.
1: Stanno per recarsi nello spazio. L'uomo oltrepassa i suoi limiti e allunga le sue dita esitanti verso l'ignoto. La destinazione degli astronauti è Marte e tra pochi secondi vi atterreremo insieme a loro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

Ciao ragazzi degli anni 70 e 80, volete interagire con 7080.it? Mandateci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Esaudiremo le vostre richieste.

0: arrivata Suor Maria, quella dell'artrite, in bicicletta, ha lanciato le stampelle contro il nemico. Ma il vescovo, per l'amor di Dio, guarda il vescovo, l'hanno trovato appeso al campanile tutto nero, che continuava a gridare: va bene, facciamolo il giudizio universale, non ho detto niente, facciamolo pure, ma testa. Guarda, io ho capito subito che sono stati loro, mi è venuto un sciopone, guarda che una roba, ho preso l'acido nitrico e la glicerina li ho bevuti questa volta, ho sceso la montagna sulle dentate scintillanti vette, salta la suora, tuona la valanga, guarda, altro dir non voglio.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
1: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
0: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
1: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Siete fantastici, mi accompagnate dappertutto, in macchina, a casa, quando accendo la TV.
5: Sulla Rete 2 trasmetteremo a colori Super Gulp.
4: Quando sto facendo qualcosa vi ascolto.
6: Croce, com'è buono!
4: Non so, siete... mi accompagnate nella mia vita. E nell'83 avevo 20 anni e queste musiche mi fanno ricordare tante bellissime cose. L'anno del militare... tutto, non so, mi piacerebbe ascoltare questa canzone Champ dei Van Halen. Grazie, siete fantastici, grazie di tutto e della musica che trasmettete.
3: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Questa è 7080.it. 7080.it.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 2.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mamma, mamma, lo sai che c'è? È arrivato il circo equestre. Spalancavo le finestre per vedere il circo equestre.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando per asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle